la temincola se tampa, la camuakiva, caro cranto catagiri, le taratara no mahala. Twenty fingers, ni rampento kahenoti wohashana, amor nawe para duere.

rasa oculta sipo not pishotani wa muhina mai komasa wampula boko haya wa netano rasa oculta vira vira mwaka 2022 mwaka che tovale 23 24 oggi che era tra 2025 lista malta ui tapi Rati Oni kumbel la sanina nova Onipa Masunahi mietu Anahi mia pilin taru siniwanea Sinrero tari hela Ogoche tubo Nula Revelasam Nula

Mantenere in reparto per cercare un progetto che mutua la vanno Atalanta Stadium, Stadio d'America, un progetto che mutua la vanno come lo Ola West Inglaterra, Mossaroni Argentina, per un po' a mia sfina, un progetto che mutua la vanno. Se prima di ca a Nucurun la Argentina, Lionel Messi, Lionel Messi con la capitano Nucurun la Argentina, Lionel Messi, Namadrika mutua la vanno, Orina Yakasawe. 38 anni, nel 1998, 90, che corona, mutra va TV, 38 anni, onde che nicuna Inter da Miami, na, nucurunda, na America, no? E se non lo pandro, pa c'era proprio come mutra va, come l'onno Atalanta Stadion. Avrà mai di calabro argentino, ma quello che è calabro argentino, ma se c'è calabro argentino, ma di quello è Nitaniwa di Lisandro, Lisandro Madri calabro ya argentina, Lisandro Madri camosa, mutra vununi, Madri con la rata, Madri con mutra va, o rimpua, wa mishito sia sa mia fine, se di mutra va, no Atlanta Stadium, Lisandro Martinez, o di che con Manchester United, mishito sa Premier League, in catorna, mi ha caso piraca, io che tratti mi tana taro con le 28 anni, se non mi capi Madri ca, nukrunla na, non vorrà ampera, non vorrà ampera po' Argentina di Emiliano, Emiliano Martinez, o di che Aston Villa Premier League, o na 33, Janus, se non mi capire Madri ca, e la poi Argentina, o come Madri ca, la poi a Inghilterra, perché Madri ca, la poi Inghilterra, ne va Inghilterra, ogni re qui rocana metro, so di che hata so shinta, perché Madri ca, la poi Inghilterra, Madri ca, la poi Inghilterra, ca, Madri ca, Anderson, Anderson, Madri ca, la poi Inghilterra, Anderson, Ola Madri ca, Andri ca, ne kuno Inghilterra, Anderson, Nima, ne Madri ca, la tram, ne kuno la, Madri ca, ne kuno la, we campo, o con le Jorda Andersoni, o anche con la Breakfast nella Premier League, o una 35 anni, non che per Madri che la può in Inghilterra, Madri che va a Navalle, o Malaga Monutiana, ma se riarro il campo, Madri che lo hanno con una in Inghilterra, o in Inghilterra, o Madri che vince 5, se la può in Inghilterra, Madri che Spinsi, Jenny Spinsi, Madri che la può in Inghilterra, o che la cohono, o la Madri che Jenny Spinsi, Madri che o di cani kuna Tottenham, Tottenham Hotspur, in cinta sa Premier League in Qatar nat 24 anni ma di cola e la pu in Qatar, non vanno con problema vampira, e la pu ya Argentina, non vanno con mono ognoto, non vanno di cola questo la pu in Qatar, o ma lo holo, non vanno di cola questo con la Madrica Enzo, Enzo Fernandez, ma di cola pu ya Argentina, o per Argentina, vedete che Madrica la curuna in Qatar, o ma di cola numero no, credo che numero sola di numero 20, con la Madrica Alexis, Alex Madrica la Argentina, o Marika Alexis, Alexis, Maki Alister, o di che non kuna Liverpool, mi piace la Premier League in Inghilterra, non ha 27 anni, ma Marika è la poi Argentina, o la Marika è il campo, ma ne capri, ma la Marika è il campo, ma ne capri, ma la Marika è il campo, ma ne capri, ma la Marika Jordan Pickford, Anikuruna, Winklatera, Jordan Ula, Marika Mossa, o di che alcuna Everton nella Premier League in Inghilterra o una 32 anni. Musa fra come comprare un Emilio un po' dopo che in Inghilterra 0 Argentina 0 per cui Madrid ca Jordan Madrid ca alcuna Everton o meglio con Holo o meglio Amuru o Madrid ca alcuna Argentina le Madrid ca Argentina vede ca meglio con Madrid ca 5 o con la Madrid ca Mordesh o con Lola Mordesh Jude Pelkan Madrid ca alcuna la in Inghilterra Jude Pelkan Madrid con la questo Inghilterra Ola Madri Camosa Mutla Vaniwehahu ondika likuna Real Madrid meshindano sala Liga Ospanya ona 22 anos Mutsa praka miloko miraruni mili wampantro lava wopa jeria Ramele libre ma tavini wani kurunla na Argentina Madri Camadrika we Inglaterra Madri Cavalla, Lune Madri Ca 24, Madri Ca numero 4, 24, Madri Colla Risi James, Madri Ca 4, Italia, Teclan Ris, Teclan Ris, Madri Ca, Ola Nicuna Arsenale, na Premier League, Dica Winklaterra,
Vincent ya shabatika numero 24 la kamadrika written wa ngweso teklan kreke Reece James na madrika ola lelo tuani kurun la na wink la terra romela ka liver matavini masorova na liver madrika numero 4 kamadrika kimiaka voka na madrika ka teklan risul de arsenal ni kushinda sa premier league ona Vincent yanush romela ka liver matavini wa argentina no vuni wa vitala matavi wa mavra mpira Emiliano Anukunla wa Argentina. Katere kila koholo mprodika mutrava Atlanta Stadion. Makuru mani meni hao vlo mpua mwa mea shinash. Wa hanle wa kanivale na madrika lapu wa Argentina. Hatake na madrika lapu Inglaterra. Ovolo hekulwa ya Matavini. Pero madrika mutrasa lika na madrika Christian Romero. Madrika lapu wa Argentina. Kisha Romero na madrika mosa vlo hale golu mprolo ovindre. Kisha Romero ndika nikuna toti nyamu mshita sa Premier League Inglaterra orna 28 anush. Mweka pre madrika nikuna Argentina masi nimushi numuina rohanovini wa madrika u Inglaterra. A madrika lapu Inglaterra mutu apraka mweko miraroni miraro mpandro pacheria. Argentina kopunre tu Inglaterra kopunre tu 0-0. Vintumora ji 33 minutos. Provinca se per Madrika la po Inglaterra. O mailo ke livro holo masi riari wa Madrikelo anikrun la na wing la terra. Wing la terra capita u di Erken, Erkeni tore capita u anikrun na wing la terra. Ola o kan le capita u. Capita u la ani kuna wink la terra orumela shim shitrusia sendrik wa sa mundial erike no rubrika ni kuna Bayern Muniki orna 32 anos veta per madri che la po spa che con la terra o ma che mari come sta sta mari che la po spa che con argentina o con mari che la po la terra o vera argentina o mo secula come per madri che la terra lui la terra o mo tipela cavalle mo per madri che argentina o vera o vogna madri che le rena argentina che carca in la terra in la terra o per che vola ma tavi o argentina o mo madri che la po la terra mo si roha ma na mai lui livre o tasina madrika jute belkani o ndiko Real Madrid jute belkani ulava o jute belkani ndika nikuna wing ndika mshini tano sa premi sa Real Madrid ndika nikuna Real Madrid o na 22 janus murdesh anikuna wing la terra vantero mele ke libre matavini welapu wa Argentina roma iliwa waloto ni wa grande area waloto na temela panda grande area matikelo anikuna na Argentina. Orama ele livre madrika numero 24 madrika chani wa de Reece James madrika wing la terra ton roma lela livre la matavini wa lapo elava wa Argentina madrika ndika nikuna Chelsea jeta sa Premier League Inglaterra orna vince janush vanto riso roma laka livre matavini ovonya ukumi hiwa madrika Inglaterra vanle vale ni muru Ya kubi hila madrika hila po Argentina. Leo ni madrika Inglaterra. Opereka matavini. Oma ilo holo kubi madrika hila po Argentina. Hafira Argentina rian we campo. Manika wani madrika hila po Inglaterra. Masi konvika ni hafira mpiro kromu lipeo la Argentina. Hafira lieno li Messi. Kapita wa Argentina. Ompasa ilo holo kovoka lakona madrika hila po Inglaterra. Mshu ni roha maliwe liver matavini. Inglaterra. Masana mwishini ala otro kumeka tono rianjalu wa hini madrika Inglaterra. Madrika uroba hiko mtono tono rianjalu. Mwaha uwa mutasa Lionel Messi. Uroba hini madrika. Uroba ya tuwe shahika ya karta wila. Ula mkaya. Na mwishini vele wale wawira vale. Amarika kakanaka vale Argentina na Inglaterra. Sisa nlelo. Na madrika Inglaterra. Akelaka oholo.

Quantum Paralysis è stato come lo sono un rovarano come lo Franza ni Inglaterra. Franza ni Ramosie. Ora entrava nel francese. Inglaterra. Good morning. Se la madre che non è Inghilterra, che è con l'Argentina, a me lo hollo, o me lo muru, o madre che non è Argentina, che è Argentina che è, o come si chiama, a madre che è Inghilterra, a non avere qua qua qua, a pubblica niente per ma si, o a non crollare il pavavo, a madre che è Moronzi, a Inghilterra, a Mosè, a Culo, come si chiama, a madre che è Argentina, Dove sono molto a calaio. Inghilterra che è una guerra, a vlo hale mo hapa hi kurana e mo hene le paneya wa marikani kwa Argentina wa kila ka holo marika Inglaterra murushiwa papa ni hala ne pa hi 20 sekunde pa kwa kwe onde ko mutu lava Atlanta Stadion Estados Unidos jo America na mo shi no ro avale on ro wa kanera marika mpelo wa ni hana ka vale Argentina ni Inglaterra che tanto come shi ntano Sampaio campionato recreativo atalo o ka kana vakani e kele ko mara marika vakani fikana vakani aka kane wa ni hani Ndrimpai rotho. Ngupushira khalai. Wani wu. Ne mana kana minikani. Awani ukana ne mana kana minikani ya. Wakaki wa bakani, unyoboni lio bakani, mara ni luku. Antro peri he wonsoro yukale. Vete tachamusa miko tere piri hamutra wa 23 jorash. Quanto non per molto sabato sera che mi sceglie quello che tramo sono male a campo la va quanto maniwa Inghilterra però comoni andremo a momento di compensazioni assieme a te compensazioni e ho fatto un cerria passo ho fatto un cerria a Madrid che la può Argentina che con Inghilterra a mai lo hol o come hero aval o come lo copel o per Argentina o vuole coccolo vuole coccolo ya neraro ma Travini in Inghilterra Lionel Messi o non mutola voi tu gol o lo vuole hale gol ma Travini Roholo, omorishi na madrika Lionel Messi, omorishi niko hii metu, oro madrika kwa Inglaterra, oro mpatu upi hii avali, Inglaterra, watu dikeni yuko tupeka to prolongamento matu, o kwa kwenye eno kati wala ba. Isa ndogoro kate omorishi na madrika kampero ontiki omutu la Atlanta Stadion, ontika we Argentina dos, Inglaterra, Amadrika kwa Inglaterra, Patu na mwishi na mpore wera nrota kadi yaba. Mpero yaba hukati wa mala. Pata noa mutepelele sai sai. Ha? Na mwishi na wehe rorocho. Nukulo kati. Ondoma ili ya kampira. Ndele wakale heta sana vali. Na mwishi ni hima wira. Eni panela variwa. Sina madrika. Elapo ya Inglaterra. Si sonvo nya. Olera mambara mpira Jordan anikuru Inglaterra omusi kwelo holo mbandu upiheya omuka pano mpira Emiliano Martinez omumula parnahu 11 minutos sa compensação mas saba higo 9 minutos pano opi 11 ni pega to 12 minutos sa compensação ara mshira mpira roke rota kaliwa rota kaliwa mutekwa ya hivara wa hirere lava Okolo kati mshono ndo malaika pro ndri komo tola va Atlanta Stadion. Obara na motola va come lo Argentina pra mili Inglaterra mosa. Pro la malasisa Argentina. Argentina ton rodrika. Motran ton pro mala. O malasisa Argentina mushin tra Inglaterra. Vamos entrar em Inglaterra 2-1 e Timinco. Onde vai no Cumelo? Argentina Mossaroni, Espanha. É sábado. Onde vai no Loporo, Guanera, no Xixê. Macuru e Cumelo. França, ni Inglaterra. Micaro, ele é lá do Liquidan, São João Augusto. Aquela técnica, ni Abutraita Palma. Boa noite, vamos ter o Cumelo. Dakanau ne hapari dakanau ne kana mikono se hapari dakan la sorera ni buenos días.